0: no, non ce ne facciamo, non la vogliamo.
1: Trigger FM, Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Trigger FM, das Radio der freien Medien.